0: la birra, cubierchi e scorie nucleare, e chi più ne teme, più ne mette. A cielo del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Nole del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive del rappicciato,

0: Coccarone, aiuta, cadina, t'aiuta. Fratta maggiore terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Mondraone terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Castelvolturno terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Melite terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Italia terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Europa terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: Comune terra appicciata,
1: abbi pietà di noi.
0: L'universo terra appicciata,